las 12, con 40, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con 48, con

Nueva, ida nueva, nueva, sin nueva, sin nueva, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una, tinto una